che tanto sto vento prima o poi ci porterà via, via, via, che tanto sto vento prima o poi ci porterà via.